0: il cioè con dice plano io ma sa che sono da parte
1: di cado smir ga pang yamano no hindi na daw hindi pa di mo nag-election ah